0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ver.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: come sarà il mare.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: I'm just trying to tell you how it feels.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno, il secondo della nostra settimana. Come state? Tutto bene? Io assolutamente sì, soprattutto quando partiamo con il nostro appuntamento, il nostro magazine. Abbiamo tante notizie da trattare anche oggi. Una volta, cari amici, per organizzare un bel viaggio dovevamo andare ovviamente nei centri dove ti potevano consigliare al meglio il viaggio in base al budget e tutto il resto. Quest'anno invece, in questo 2026, si è notata una cosa differente: molte persone hanno deciso di utilizzare l'IA, di utilizzare l'intelligenza artificiale.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Mac.
1: L'intelligenza artificiale, da quant'è che ne stiamo parlando? Ormai è un annetto buono, perché è in tutto, serve a tutto ed è molto utile se usata con intelligenza. Bene, sappiate che sta diventando anche una specie di nuova agenzia di viaggi personale che abbiamo un po' tutti noi. Secondo una ricerca citata in questi giorni, più della metà degli italiani avrebbe utilizzato strumenti proprio di intelligenza artificiale per costruire o migliorare un itinerario. Il vantaggio è soprattutto la personalizzazione, perché noi possiamo chiedere di cercarci un viaggio in base al nostro budget, quindi facendo attenzione a non spendere più di quello che chiediamo. Possiamo anche dire cos'è che vogliamo, se è un posto dove c'è turismo di massa, se vogliamo mangiare in ristoranti particolari, vogliamo fare trekking, visitare borghi, esperienze gastronomiche.

oppure un programma costruito intorno ai nostri orari, e infatti stanno crescendo proprio le richieste per le destinazioni meno affollate e itinerari più specifici. Tra le mete che emergono ci sono località come Pinzolo, Brunico e Pantelleria, e naturalmente rimane fondamentale anche controllare informazioni pratiche, prezzi, disponibilità, perché un chatbot può sbagliare. Quando vai a chiedere qualcosa al chatbot, lui stesso ti dice: potrei non dirti la verità assoluta, potrebbero esserci cose non vere. Quindi un po' del nostro ci deve anche essere, però è stato un modo nuovo di utilizzare l'intelligenza artificiale quest'anno, in questo 2026, appunto per programmare i viaggi.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Stabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

25 di agosto, eccoci di nuovo insieme, angolo delle stelle. Vediamo allora, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta nella giornata di oggi. Vi sentirete dinamici e in ottima forma fisica. Per il Toro, diciamo, sarete in forma smagliante e nessuno resisterà al vostro fascino. Gemelli, approfittate della giornata per riposare un pochino di più. Cancro, incontrate gli amici che più vi sono cari e più vicini. Leone, la giornata si presenta ideale per fare progetti. Vergine, la situazione è discreta, vi attendono ore abbastanza tranquille. Vediamo anche la Bilancia, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, e Scorpione, giornatina faticosa, cercate quindi di riposare se potete, in misura maggiore. Sagittario, giornata da trascorrere in piacevole compagnia, e Capricorno, controllate l'emotività nei rapporti con gli altri. Arrivano anche Acquario e Pesci, prima l'Acquario, incontri simpatici, viaggi interessanti caratterizzeranno la vostra giornata, mentre Pesci, dedicate un po' di tempo a voi stessi, cercate di rilassarvi il più possibile. E con questo passo chiudo con l'oroscopo del 25 di agosto, ci sentiamo ancora domani, puntualissimi, buona giornata!

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Secondo delle ricerche sulle prenotazioni estive che ci sono state proprio in quest'estate 2026, sempre più italiani hanno scelto, pensate, Siviglia, che negli ultimi mesi ha superato città tradizionalmente molto più richieste, molto più gettonate, come Barcellona, come Madrid. Merito di cosa? Merito del patrimonio storico, della gastronomia. Si dice che si mangia benissimo, non ci sono mai stato, ma da quel che si dice dalle recensioni varie, persone che sono andate, si mangia veramente bene, ma anche i prezzi, che sono più accessibili. È un'atmosfera che riesce a mescolare cultura e tanta vita all'aperto. Ed è curioso vedere come cambiano le mode, no? Di anno in anno, proprio per quanto riguarda il turismo. Ci sono città che per anni sembravano irraggiungibili, intoccabili, prezzi troppo alti, che poi dopo un anno, due anni invece diventano delle mete alla portata di tutti. Altri posti invece che non erano considerati diventano inaccessibili. Ci sono solo poche città e pochi luoghi che ancora oggi sono molto costosi, tipo Ibiza, tipo Mykonos, che sono prevalentemente estive, quindi i prezzi sono sempre abbastanza alti. Però basta fare un attimo un giro per trovare altri posti molto belli, accessibilissimi, come Siviglia, che è stata tra le preferenze degli italiani per quest'anno.
3: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Gli investigatori tedeschi avrebbero trovato un terzo drone e circa 50 grammi di esplosivo Exogen vicino all'aeroporto di Lipsia-Halle, rafforzando l'ipotesi di un attentato articolato. Il 4 agosto era già stato trovato un primo drone con esplosivo, mentre un secondo avrebbe danneggiato un cargo di HL. Recuperati anche componenti per il controllo dei droni, parti di un velivolo e una traccia di DNA. La polizia indaga per sospetto terrorismo di Stato e valuta tra le varie piste un possibile coinvolgimento dei servizi segreti russi, ipotesi respinta da Mosca. L'amministrazione Trump si prepara a revocare i visti per affari e turismo a circa 200.000 stranieri che hanno presentato o stanno presentando domanda di asilo negli Stati Uniti. Se confermata, sarebbe la più grande revoca di massa di visti nella storia americana e potrebbe provocare contestazioni illegali. Il Dipartimento di Stato dovrebbe annunciare nelle prossime settimane la revoca dei visti B1 e B2 interessati in coordinamento con il Dipartimento per la Sicurezza Interna. La misura non comporterebbe automaticamente l'espulsione, ma farebbe perdere lo status di viaggiatore per affari o turismo. L'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, considera grave l'esposto presentato da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, e annuncia possibili iniziative giudiziarie. Nell'esposto si ipotizza una sistematica esposizione mediatica della famiglia Cappa sul delitto di Garlasco e una presunta regia alla quale avrebbe partecipato anche De Rensis. Secondo il legale, la procura di Pavia avrebbe motivo di approfondire la vicenda. Calcio, l'Aston Villa ha avviato i contatti con il Milan per Rafa Leao. Il portoghese avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Premier League anche per l'opportunità di giocare in Champions. I due club devono ora discutere il valore del cartellino. L'Aston Villa avrebbe la disponibilità economica per formulare un'offerta importante, superiore ai 40 milioni di euro proposti dal Galatasaray. La trattativa è ancora in una fase intermedia, ma c'è la volontà di procedere rapidamente. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: person, ho un'idea.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Club.
1: È tempo di The Mag.
2: Sempre più studi, cari amici di The Mag, stanno approfondendo il legame tra l'alimentazione e il benessere mentale. Infatti alcuni alimenti ricchi di omega 3, tipo fibre, vitamine del gruppo B, magnesio, sembrano favorire il corretto funzionamento del cervello e contribuiscono anche al buon equilibrio del nostro organismo. Ovviamente è bene precisare che non esiste proprio un piatto capace di far sparire l'ansia, di far sparire la tristezza, cose che non piacciono a nessuno, però quello che mangiamo può influenzare la nostra energia, la qualità del sonno, la concentrazione, elementi che ovviamente incidono tantissimo anche sul nostro stato d'animo. Se vengono a mancare queste cose, siamo persone tristi e non dobbiamo essere persone tristi. Ed è un promemoria semplice: prendersi cura della mente qualche volta comincia anche da un buon pasto, quindi comincia anche a tavola.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Mac.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario. Solito posto, fate i bravi, ma non troppo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Si arricchisce di due importanti conferme il programma dello spettacolo Jesolo Air Show 2026 nel programma sul litorale jesolano venerdì 11 e sabato 12 settembre. A tornare nei cieli di Jesolo sarà il reparto sperimentale volo, mentre tra i protagonisti della manifestazione ci saranno anche gli F-35A ed F-35B dell'aeronautica militare. Il reparto sperimentale volo, uno dei reparti di punta dell'aeronautica militare, proporrà tre diversi solo display: quello dell'Eurofighter F-2000A, quello del C-27J Spartan, velivolo da trasporto tattico di progettazione italiana, e quello del T-346A, avanzato addestratore utilizzato per la formazione dei piloti. Una presenza che riporta Jesolo un reparto particolarmente apprezzato dal pubblico della manifestazione. Grande attesa anche per gli F-35A ed F-35B, velivoli multiruolo di quinta generazione dell'aeronautica militare. Le nuove conferme si aggiungono a un programma che comprende, tra gli altri, le frecce tricolori, naturalmente, l'elicottero H-145M

le forze di difesa ungheresi e la pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti Farsan al-Emarat, addirittura al ritorno a Jesolo col nuovo Hondo L-15. Lo Jesolo Show si conferma

0: del comune. Le nuove livree riprendono il manifesto ufficiale di Jesolo 2026, realizzato dall'illustratore Manuel Fior di Oibo Agency e presentato lo scorso maggio. Gli autobus copriranno la tratta Jesolo-Venezia con sosta tra le altre all'aeroporto Marco Polo, all'autostazione Mestre Stazione Ferrovie dello Stato e all'autostazione di Piazzale Roma, che complessivamente registrano il passaggio di oltre 3 milioni di utenti ogni anno. E con questo è tutto. Per ulteriori informazioni www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

martedì 25 di agosto, amici, ben ritrovati in diretta anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web. Insieme a me, insieme ad Ale, non sembra, ma mancano solo 4 mesi a Natale, voglio dire, cioè noi siamo ancora spaparanzati, comodi sotto i nostri lettini, in barca, nella spiaggia.

Ah già, qui invece c'è chi sta già iniziando a pensare seriamente a questo punto, a programmare quello che sarà il Capodanno e naturalmente anche il Natale. Ma davanti a noi abbiamo ancora tanti, tantissimi eventi, tante belle cose da fare qui nella nostra Jesolo, non che a Natale non ci siano da fare, certo, ma insomma parliamo di eventi ed appuntamenti tipicamente estivi, allora tra pochissimo li andremo a scoprire insieme.

0: 25 di agosto, eccoci di nuovo insieme, angolo delle stelle. Vediamo allora, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta nella giornata di oggi. Vi sentirete dinamici e in ottima forma fisica. Per il Toro, diciamo, sarete in forma smagliante e nessuno resisterà al vostro fascino. Gemelli, approfittate della giornata per riposare un pochino di più. Cancro, incontrate gli amici che più vi sono cari e più vicini. Leone, la giornata si presenta ideale per fare progetti. Vergine, la situazione è discreta, vi attendono ore abbastanza tranquille. Vediamo anche la Bilancia, una novità simpatica migliorerà il vostro umore, e Scorpione, giornatina faticosa, cercate quindi di riposare se potete, in misura maggiore. Sagittario, giornata da trascorrere in piacevole compagnia, e Capricorno, controllate l'emotività nei rapporti con gli altri. Arrivano anche Acquario e Pesci, prima l'Acquario, incontri simpatici, viaggi interessanti caratterizzeranno la vostra giornata, mentre Pesci, dedicate un po' di tempo a voi stessi, cercate di rilassarvi il più possibile. E con questo passo chiudo con l'oroscopo del 25 di agosto, ci sentiamo ancora domani, puntualissimi, buona giornata.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Ancora salve a tutti, ancora un buon martedì mattina al popolo, gli ascoltatori di Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale. Ne approfitto anche per ricordarvi, insomma, che anche quest'oggi, questa mattina in Piazza Milano vi aspetta quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo e le sue specialità.
1: Veneto Chioschi Promotion, sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion, il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: Ancora ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web, dove, cari amici, insomma, torniamo a parlare a questo punto anche di mercatini. Vediamo quello che è il programma per questa sera, perché in Piazza Nember vi aspetta il mercatino Bontà e Benessere. In Piazza Manzoni invece spazio quello che è il mercatino Passeggiando sotto le Stelle.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati.

0: concerti, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: La musica, la bella musica della nostra radio, tenerci compagnia anche quest'oggi. A questo punto, insomma, parliamo di animazione in programma in serata. Partiamo come sempre per gli appuntamenti dedicati ai più piccini in Piazza Aurora alle ore 21, spazio all'animazione di Sole Rosso con uno spettacolo dedicato proprio ai più piccoli. Piazza Mazzini invece attende tutti gli amanti dei balli latinoamericani, in modo particolare della salsa cubana, e poi Piazza Milano invece alle ore 21 trova spazio l'energia 90 della musica di Radio Company.
1: New Yesolandia, il grande luna

Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia. Accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, quello che ci aspetta è un intero weekend all'insegna del buon cibo e della musica con tre serate a tema. Vi sto parlando di Passarella di Sotto, appuntamento a Jesolo giovedì 27 con la Giova Band, venerdì 28 con la festa dedicata agli anni 90 e sabato 29 con 2000 Party, insomma una serata dedicata proprio ai grandi successi degli anni 2000. Durante tutte le serate tante proposte di street food perfette proprio da accompagnare a musica, divertimento e perché no anche a buona compagnia.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare, si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.
2: Girl, I'm about to have a panic attack. I did-

Bene amici, anche per oggi siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo domani mattina, mercoledì, alla solita ora, sempre qui su Radio Jesolo Web. If I was a-

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, si arricchisce di due importanti conferme il programma dello spettacolo Jesolo Air Show 2026 nel programma sul litorale jesolano venerdì 11 e sabato 12 settembre. A tornare nei cieli di Jesolo sarà il reparto sperimentale volo, mentre tra i protagonisti della manifestazione ci saranno anche gli F-35A ed F-35B dell'aeronautica militare. Il reparto sperimentale volo, uno dei reparti di punta dell'aeronautica militare, proporrà tre diversi solo display: quello dell'Eurofighter F-2000A, quello del C-27J Spartan, velivolo da trasporto tattico di progettazione italiana, e quello del T-34

146A avanzato addestratore utilizzato per la formazione dei piloti, una presenza che riporta Jason un reparto particolarmente apprezzato dal pubblico della manifestazione. Grande attesa anche per gli F-35A ed F-35B.

0: Sabato 5 settembre, a partire dalle 10.30, al Parco Diritti dei Bambini di Cassilis, in occasione dello Jesolo Bike Day, promossa dall'associazione Real Bike Guides, sostenuta dal Comune di Jesolo e la collaborazione di Jesolo Turismo, la nuova scuola presenta una novità assoluta e un traguardo fondamentale per l'offerta sportiva cittadina, pensata per avvicinare i bambini e ragazzi al ciclismo fuoristrada in un ambiente sicuro, educativo e divertente. Due bus di ATVO, l'azienda di trasporti del Veneto Orientale, si sono trasformati in ambasciatori itineranti della città. I mezzi sono stati rinnovati nelle grafiche per iniziativa del Comune. Le nuove livree riprendono il manifesto ufficiale di Jesolo 2026, realizzato dall'illustratore Manuel Fior di Oibo Agency e presentato lo scorso maggio. Gli autobus copriranno la tratta Jesolo-Venezia con sosta tra le altre all'aeroporto Marco Polo, all'autostazione Mestre Stazione Ferrovie dello Stato e all'autostazione di Piazzale Roma, che complessivamente registrano il passaggio di oltre 3 milioni di utenti ogni anno. E con questo è tutto. Per ulteriori informazioni www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Anche oggi, in questo 25 di agosto, con noi la nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
2: Hola, ¿cómo estás, guapa?
1: Muy bien, si dice muy bien.
2: Claro.
1: Sì, claro che sì. Allora, oggi per il capitolo strano ma vero, vi parlerò di un ricercato social. Una persona che è a metà tra un influencer e un ricercato. Le due cose non cozzano, cioè anzi cozzano, non vanno d'accordo. Ma ve ne parlo tra poco. Poi, se non sbaglio, tu invece ci porti in giro per il mondo ad assaggiare. Cosa?
2: Ad assaggiare delle birre folli, che io non so se qualcuno di voi avrebbe il coraggio di provarle.
1: Birre folli,
2: sì.
1: Molto interessante. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, paesi che sembrano scherzi.

0: un po' come ieri, quei posti con dei nomi particolari. Oh, ci ho preso il vizio e ce n'è tanti, molti altri.
1: Anche perché sono super divertenti.
0: E quindi anche oggi ve li ripropongo, diciamo così, ovviamente degli altri. Andremo in altri.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cominciamo ufficialmente la puntata di oggi con la rubrica Strano ma vero, il ricercato social. Allora, se uno è ricercato evita, no? Di farsi foto, certo. Video. Ecco, i social proprio sono l'ultima cosa a cui dovrebbe pensare. E invece questa storia, che sembra uscita da una sitcom, è successa davvero nel 2018, quando la polizia di Richland, nello stato di Washington, pubblicò sui social la foto segnaletica di un ricercato, ok, di nome Anthony Akers, invitando chiunque, insomma, a dare delle informazioni, no? A contattare la polizia.
2: Chi lo vedesse, insomma, esatto. Wanted.
1: Chiunque avesse informazioni a contattare la polizia. Fin qui tutto normale, perché succede, lo si fa. Il problema, o meglio la sorpresa, è che tra i commenti è apparso proprio lui, il ricercato.
2: No, vabbè, okay? Non si può sentire questa cosa.
1: Ha cominciato a scrivere, vabbè, state calmi, mi consegnerò da solo. A quel punto la polizia poi ha iniziato questo botto e risposta un po' surreale, con un sacco di commenti, di views, perché la gente, come in una vera telenovela, insomma, si è messa lì a vedere il botta e risposta tra il ricercato e la polizia. Comunque è successo che poi lui a un certo punto ha detto di avere alcuni impegni da sistemare,
2: con calma,
1: e quindi ha annullato prima ha detto che si sarebbe consegnato, poi ha annullato, insomma. Si può dire gli ha coglionati un po', li coglionava proprio palesemente. E loro però, gli agenti sono entrati, diciamo, sono stati al gioco, ecco,

0: Sono persino arrivati a offrirgli un passaggio fino alla stazione di polizia. Gli hanno detto: guarda, carini, se hai bisogno ti veniamo a prendere noi. E niente, comunque lui incredibilmente, dopo un po' di hype, secondo me aveva un po' bisogno di attenzioni, incredibilmente ha mantenuto la promessa, Anthony. Quindi ha pubblicato proprio un selfie davanti al commissariato e poi si è consegnato davvero, con tanto di foto che lo dimostrava, così, per la sua community che si era creata nel frattempo. E quindi poi la vicenda ovviamente ha fatto il giro del web, perché probabilmente per la prima volta è veramente, non era mai successo che il ricercato e la polizia non solo avessero organizzato un arresto tramite social, ma direttamente nei commenti di Facebook poi tutta la community ha seguito la vicenda. Incredibile.
1: Ma vero.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il ladro che diciamo è diventato la star dei social perché aveva promesso alla polizia di consegnarsi. Prima la polizia ha messo una sua foto tipo wanted, come si faceva nel Far West. Lui ha scritto: state calmi, ora mi consegno. È iniziato il botta e risposta nei commenti
2: ma
1: Facebook.
2: Ma tu pensa la gente quanto si è divertita.
1: Che ridere, no, veramente. E poi vabbè, lui si è fatto la foto davanti al commissariato dicendo sono qui e si è consegnato. Andiamo ai messaggi. È successo davvero nel 2018 in America. Paola scrive: questa è la prima volta che sento di un ricercato che risponde direttamente all'annuncio della polizia. Sembra una chat tra amici che organizzano un caffè, non un arresto, vero?
2: È vero.
1: Davide invece scrive: mi ha fatto ridere la parte del passaggio offerto dalla polizia, mancava solo che gli chiedessero se preferiva il posto davanti o dietro e la scena era completa. Sì, perché a un certo punto la polizia ha cominciato a stare al gioco e gli ha detto: guarda che se hai bisogno di un passaggio ti veniamo a prendere noi. Elena, concludiamo con lei che ci dice: alla fine bisogna riconoscergli una cosa, però almeno si è presentato davvero. Credo sia l'unico caso in cui una promessa fatta nei commenti di Facebook sia stata mantenuta fino in fondo. Sì, il ladro social di parola.
2: È uno di parola.
1: Di parola.

magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: cazzate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Prosegue questo martedì che già sta promettendo bene dopo il ladro che si consegna con tanto di foto sui social, su Facebook, commenti tra lui e la polizia, che poi in realtà non so se fosse un ladro, comunque un criminale ricercato. Andiamo avanti tra poco con la nostra Cecilia a parlare di... non lo so, definiscilo tu perché io ho un po' di...
2: Parleremo di birre raccapriccianti.
1: Ecco, birre molto particolari, vediamo un po' se voi le assaggereste.
0: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti ad assaggiare le birre che ci propone la nostra Cecilia? Non lo so, io diciamo sbirciato sì gli appunti, mi sono fatta dire qualcosa nel fuori onda. Vi assicuro che prima di dire sì a una bella birra fresca, forse in questo caso a volte dovreste pensarci non due volte, tre. Vai, Cecilia.
2: Magari chiediamo un bel calice di vino.
1: Ecco, meglio.
2: Comunque, negli Stati Uniti hanno inventato la Mamma Mia Pizza Beer, prodotta in Illinois e mettendo in infuso vera pizza margherita nel mosto.
1: Bene.
2: Che faccia?
1: No, perché uno, pizza e birra, mi levate questo piacere. Direttamente la pizza dentro la birra, ma, anche no. Ma non è la peggiore.
2: Sempre in America, ma in Colorado, c'è la Rocky Mountain Oyster Stout, una birra scura fatta con attributi di che animale? Vediamo se indovini.
1: Proprio quelli, gli attributi quelli,
2: sì,
1: lì,
2: quelli
1: dei paesi bassi.
2: Esatto.
1: Di toro?
2: Brava.
1: Ecco, perché si mangiano anche, no?
2: Sì. Allora, sono attributi di toro affettati e arrostiti.
1: Madonna.
2: Insomma, ci avrà un leggero sapore affumicato.
1: Non lo so, non lo voglio sapere. Chissà quanti uomini stupidi, posso dire, non me ne vogliate, la bevono convinti, no? Che abbia poi delle...
2: Il testosterone aumenta poi le prestazioni.
1: Ma soprattutto la domanda è, quanti attributi hanno dovuto affettare per fare un gallone di birra? Non lo so, andiamo avanti.
2: Comunque in Oregon spopola la Voodoo Bacon Maple Ale, al gusto di pancetta affumicata e sciroppo d'acero. Mentre ad esempio in Virginia fanno la Sour Me Unicorn Farts, una birra acida glitterata che sa di cereali fruttati.
1: Ah, pensavo, capito? Di cibo, non so perché ho pensato all'aglio o alla cipolla.
2: Ma
1: cereali? Ma sì, questa forse tra le peggiori, insomma, se proprio sono obbligata a dover scegliere.
2: Beh, fruttata.
1: Sì.
2: Potrebbe essere buona. Ci spostiamo in Europa, in Scozia, c'è la Snake Venom, la birra più alcolica del mondo con ben 67 gradi, praticamente un liquido per sgrassare i motori. In Islanda...
1: Fatta con i serpenti,
2: esatto,
1: Snake per quello.
2: Snake, brava.
1: In Islanda?
2: Per non essere da meno, producono la... Hvlaur 2 brasata con sempre degli attributi di balena affumicati, usando sterco di pecora.
1: No, vabbè.
2: Lo so, che
1: ma
2: devo
1: è tutto
2: fare?
1: Vero?
2: Sì.
1: Quante altre birre disgustose abbiamo?
2: Ce ne stanno tante, però vabbè, mi fermo in questa perché...
1: Ok, allora, sennò...
2: No, non lo so.
1: Ci sento male.
2: Nel Regno Unito invece è nata la The End of History, una birra da 55 gradi venduta all'interno di veri animali imbalsamati, come scoiattoli ed ermellini.
1: Salutiamo tutti gli amici animalisti,
2: sì,
1: e torniamo tra poco.
0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026 alle ore 21 la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di 10 milioni di dollari per informazioni sui vertici militari dei Pasdaran accusati di attacchi contro personale e infrastrutture americane. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian invita Washington a cambiare tono. Il segretario al tesoro Bessent ha annunciato nuove misure finanziarie per isolare Teheran nei settori di tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti. La decisione, comunicata al consiglio di amministrazione, è stata confermata dal gruppo, che lo ringrazia per il contributo alla crescita della società. Alla base dell'addio ci sarebbero divergenze con il presidente amministratore delegato Francesco Milleri. Nella lettera Del Vecchio critica la gestione attuale, definendo il gruppo più distante, impersonale e lontano dal modello costruito dal padre. I genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite presentano una denuncia contro i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia, indagata per omicidio colposo, ha nominato un consulente che parteciperà all'autopsia prevista domani. Intanto il Tribunale per i minorenni ha avviato un procedimento per valutare la responsabilità genitoriale. Oltre 35.000 morti in più in Europa durante l'estate a causa delle 4 ondate di calore record e la stima del Guardian basata su dati ancora incompleti. In Germania, Francia e Spagna l'eccesso di mortalità ha già superato i 25.000 casi. Il bilancio è destinato a crescere con i dati definitivi di agosto. In Germania si contano circa 14.000 decessi legati al caldo. Nuovo intervento per Federica Brignone: la campionessa olimpica di sci dovrà rimuovere placca e viti della gamba sinistra, infortunata nell'aprile 2025 a causa del dolore ancora presente sugli sci. L'operazione, decisa con il team medico dopo gli allenamenti estivi, fa saltare la trasferta in Argentina. Resta da valutare un eventuale intervento al menisco che allungherebbe i tempi di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: trying to get it all out of my system.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Una bella birra fresca durante l'estate, attenzione alle birre che bevete, dove le assaggiate, non lo so, birre fatte con attributi di toro, altre con viscere di serpente, robe strane, quindi veramente attenzione, c'è una lunga lista che potete trovare sul web di birre disgustose.
3: Sì, ma in Giappone ad esempio hanno creato la Bilky, che è una bevanda composta per un terzo da latte e per il resto da birra, soprattutto dedicata ai salutisti un po' confusi.
2: Ah, birra e latte? Mi sa che forse è meglio la birra con le palle di toro, posso dire, vabbè. Allora, andiamo ai messaggi, che è meglio.
3: Alessandro dice: ragazzi, ma la birra dentro lo scoiattolo imbalsamato nel Regno Unito? Io, se mi presento a casa di mio suocero che è un purista della birra, con una roba del genere mi disereda prima ancora che riesca a entrare dentro casa.
2: Ecco, un purista della birra, oppure anche un animalista, oppure semplicemente una persona normale che vede della follia in tutto questo, ma andiamo avanti.
3: Roberto dice: sentite, io ho lo stomaco forte, ma la birra islandese con gli attributi di balena affumicati nello sterco di pecora mi sembra una punizione di MasterChef, andata decisamente troppo oltre.
2: A me sembra fantascienza, secondo me non è vero, cioè dai, come cioè nel senso, non che non è vero che tu le abbia trovate, ci credo, però poi quanto realmente, cioè ti dicono a te che l'hanno fatta così, ma tu ci credi? Boh, non lo so, anche perché valle a trovare mille palle di balena, cioè nel senso, andiamo avanti.
3: Invece, per finire, Valentina dice: birra alla pizza in Illinois? Ma per favore, venissero a Napoli a vedere cosa ne pensiamo. Da noi, se provi a mettere l'origano e il pomodoro dentro la birra, interviene direttamente la scientifica per oltraggio al pudore.
2: La protezione civile, probabilmente, vero. Comunque, vabbè, meglio posso dire la pizza nella birra che birra e latte, se proprio dobbiamo essere obbligati. Però, che dire...

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua con hashtag flop and roll. Tra pochissimo torna il meglio del peggio dal mondo del web e tornano anche i paesi che sembrano quasi delle barzellette, degli scherzi. Facciamo un altro bel giretto in Italia con appunto location assurde tipo pezze di greco oppure ussolo. Vabbè, ne parliamo tra poco.
2: Jesolo auf Deutsch erzählt. Strand, Lifestyle, Veranstaltungen und interessante Geschichten aus der Region. Auf Radio Jesolo Web startet Mein Moment in Jesolo, die neue Sendung für unsere internationalen Gäste. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und als Wiederholung am Freitag um 12.30 Uhr. Mein Moment in Jesolo, dein Fenster zu Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ed eccoci tornati con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Come promesso, facciamo un giretto in alcuni paesi d'Italia molto particolari. Particolari per il nome, perché insomma poi...
2: Dopo te ne dico qualcuno anche spagnolo.
1: L'hai trovati? Sono... L'hai trovati anche spagnoli?
2: Sì, certo.
1: Allora io ti porto, se vuoi, a Pezze di Greco, che si trova vicino Brindisi. Oppure Ussolo, nella provincia di Nuoro. Che ti dico, siamo ovviamente in Sardegna. Se tu a un nuorese o a un sardo non dici Nuoro con la O così, ma si incavolano che è una meraviglia, cioè, quindi attenzione a come lo pronunci. Poi c'è Baku Abis, che è sempre del sud della Sardegna. Fiume Latte, a proposito di latte e birra, Fiume Latte a Lecco. Capanne di Marcarolo ad Alessandria. Aspetta. Ponte Cagnano, l'ho sentito più volte. Poi abbiamo Scopa, Scopello e no, sette belle, no. Scopa a Vercelli e Scopello sempre a Vercelli. Quindi ecco. A Vercelli, insomma, amano, che dire, le carte napoletane. Poi Mombaruzzo si trova ad Asti e Pisciotta a Salerno, così. Per ecco. Non farci mancare proprio nulla. Dimmi un po' in Spagna.
2: Allora, cioè... ce ne andiamo sempre a Galizia, sì. E ad esempio c'è Lobo Morto.
1: Bello.
2: Ok, poi c'è Gatto Morto.
1: Gatto Morto, molto bello.
2: Par de Rubias, che sarebbe un paio di donne bionde.
1: Par de Rubias.
2: Par de Rubias, io sono una rubia.
1: E ne manca Nartras.
2: Par de Rubias.
1: Nartras, perché io sono violas.
2: E poi c'è Boy Morto.
1: Boy Morto, beh, un sacco di gente.
2: Quindi
1: morta
2: morto,
1: comunque.
2: Vado morto.
1: Babbo morto.
2: Boy Morto.
1: Come dire però in Italia.
0: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Finisce un'altra puntata del nostro Comedy Radio Show, ma non temete, questa è la seconda della settimana, indovinate un po', domani ce n'è una terza. Guarda, sono
2: ma
1: bravissima a fare i conti.
2: Ma è già finito il tempo a disposizione.
1: È finito, Cecilia.
2: E il tempo vuela contigo, guapa.
1: È contigo quando ci si diverte, come si dice.
2: Il tempo vuela.
1: Sai cosa dobbiamo fare? Dovremmo trovare dei proverbi in spagnolo.
2: Va bene.
1: E fare, diciamo, l'equivalente in italiano.
2: Okay,
1: secondo me ci divertiremo molto. Allora, noi andiamo a studiare e torniamo domani con la nostra sessione Cecilia Ermosa Pedrosa
2: e con la nostra Alessandra La Guapa,
1: domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
2: besos.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Si arricchisce di due importanti conferme il programma dello spettacolo Jesolo Air Show 2026 nel programma sul litorale jesolano venerdì 11 e sabato 12 settembre. A tornare nei cieli di Jesolo sarà il reparto sperimentale volo, mentre tra i protagonisti della manifestazione ci saranno anche gli F-35A ed F-35B dell'aeronautica militare. Il reparto sperimentale volo, uno dei reparti di punta dell'aeronautica militare, proporrà tre diversi solo display: quello dell'aeronautica Fighter F-2000A, quello del C-27J Spartan, velivolo da trasporto tattico di progettazione italiana, e quello del T-346A, avanzato addestratore utilizzato per la formazione dei piloti. Una presenza che riporta Jesolo un reparto particolarmente apprezzato dal pubblico della manifestazione. Grande attesa anche per gli F-35A ed F-35B, velivoli multiruolo di quinta generazione dell'aeronautica militare. Le nuove conferme si aggiungono a un programma che comprende tra gli altri le frecce tricolori, naturalmente l'elicottero H-145M delle forze di difesa ungheresi e la pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti Farsan Al-Emarat, al ritorno a Jesolo col nuovo Onduct L-15. Lo Jesolo Air Show si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell'estate jesolana, capace di richiamare ogni anno un pubblico di appassionati, famiglie e turisti. A Jesolo riparte la prima scuola di ciclismo fuoristrada. Il momento inaugurale della nuova struttura del percorso formativo dedicato alle due ruote si terrà sabato 5 settembre a partire dalle 10.30 al Parco Diritti dei Bambini di Cassilis in occasione dello Jesolo Bike Day, promossa dall'associazione Real Bike Guides, sostenuta dal Comune di Jesolo e la collaborazione di Jesolo Turismo. La nuova scuola rappresenta una novità assoluta e un traguardo fondamentale per l'offerta sportiva cittadina, pensata per avvicinare i bambini e ragazzi al ciclismo fuoristrada in un ambiente sicuro, educativo e divertente. Due bus di ATVO, l'azienda di trasporti del Veneto Orientale, si sono trasformati in ambasciatori itineranti della città. I mezzi sono stati rinnovati nelle grafiche per iniziativa del Comune. Le nuove livree riprendono il manifesto ufficiale di Jesolo 2026, realizzato dall'illustratore Manuel Fior di Oibo Agency e presentato lo scorso maggio. Gli autobus copriranno la tratta Jesolo-Venezia con sosta tra le altre all'aeroporto Marco Polo, all'autostazione Mestre Stazione Ferrovie dello Stato e all'autostazione di Piazzale Roma, che complessivamente registrano il passaggio di oltre 3 milioni di utenti ogni anno. E con questo è tutto. Per ulteriori informazioni, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: suoi canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al mondo.
1: Macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

0: Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

want it. Vi trovate in discoteca, c'è una persona che vi piace tantissimo e non sapete come fare per attirare la sua attenzione, però non volete neanche dare l'impressione di essere persone che ci provano e che per forza vogliono invitarli a ballare. Allora è semplice, mentre voi ballate per conto vostro, accidentalmente gli pesterete un piede e vedrete che avrete attirato immediatamente la sua attenzione. Seguitemi per altri consigli.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

È arrivato il momento della nostra ricettina da spiaggia. Oggi spiedini di frutta che faremo con fragole, uva, banana, melone e pesca. Facciamo a pezzettini la frutta e poi la alterniamo negli spiedini. Metteteli in contenitori ermetici e nella borsa frigo. Buon appetito!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.

l'appuntamento con il detto in dialetto che oggi arriva dalla Toscana. Se la mia nonna aveva le ruote, ella era un carretto. Se la mia nonna avesse avuto le ruote, sarebbe stata un carretto. Inutile costruire ragionamenti su ipotesi impossibili o su ciò che sarebbe potuto accadere. Bisogna fare i conti con la realtà. Anche se questo è abbastanza conosciuto e a Roma si dice in modo un po' più volgare. E se mio nonno c'aveva tre palle, era un flipper. Scusate la volgarità, ma ci sta.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Si allontana l'ipotesi di un accordo sulla guerra in Ucraina. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass gestita da paesi terzi e ribadisce il no alla presenza di truppe NATO in Ucraina. Mosca smentisce inoltre una nuova mobilitazione. Intanto continuano gli attacchi. Raid russi hanno colpito Kiev, Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. Un attacco ucraino ha causato 2 morti in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Zelensky ha annunciato che l'Ucraina ha ricevuto ulteriori missili Patriot, ma ha sottolineato di nuovo che ne servono molti di più. Vertice di governo sui prezzi dei carburanti. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure in scadenza, compreso lo sconto sul diesel, per consentire di preparare un intervento più mirato. L'obiettivo è concentrare gli aiuti sulle fasce di reddito più bisognose. Vorrei qualcosa di più continuativo e sostanzioso, quindi servono soldi, ha detto il vice premier Matteo Salvini. La proroga dovrebbe arrivare fino a settembre. Sugli extra profitti del settore energetico, l'Italia ne promuove la discussione a livello europeo, precisando che la Commissione europea non è stata interrogata per un parere o un'autorizzazione vincolante. Non si è di fronte a una censura o un rigetto delle posizioni italiane, dicono da Palazzo Chigi, aggiungendo che un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento in grado di garantire equità e neutralità competitiva. Con la cronaca ci spostiamo a Lecce. Un uomo e una donna sono morti nella notte per un frontale con un'altra auto, guidata da un 41enne, arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. La coppia è morta sul colpo. Gravi anche le condizioni dell'altro conducente, trasportato all'ospedale di Lecce. L'uomo è risultato ubriaco e positivo alla cocaina. Doppia tragedia sulla costa ligure. Un bagnante e un bagnino sono morti stamattina travolti dalle onde. Il soccorritore aveva 62 anni ed era intervenuto vedendo in difficoltà l'uomo, un 66enne, accompagnato dalla moglie. Dopo aver tratto in salvo la donna, si è gettato in acqua per recuperare anche il marito, ma forse a causa di un malore è stato a sua volta travolto e i due sono entrambi annegati. In chiusura lo sport. Ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, Katy Crescenzi e Laura Picchio battono 9-8 la Croazia e vincono l'oro nel doppio femminile della raffa di bocce, attesa e speranza di medaglie dalle finali del nuoto, che inizieranno dalle 18. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, si arricchisce di due importanti conferme. Il programma dello spettacolo Jesolo Air Show 2026 nel programma sul litorale jesolano venerdì 11 e sabato 12 settembre. A tornare nei cieli di Jesolo sarà il reparto sperimentale volo, mentre tra i protagonisti della manifestazione ci saranno anche gli F-35A ed F-35B dell'aeronautica militare. Il reparto sperimentale volo, uno dei reparti di punta dell'aeronautica militare, proporrà tre diversi solo display: quello dell'Eurofighter F-2000A, quello del C-27J Spartan, velivolo da trasporto tattico di progettazione italiana, e quello del T-346A, avanzato addestratore utilizzato per la formazione dei piloti. Una presenza che riporta Jesolo un reparto particolarmente apprezzato dal pubblico della manifestazione. Grande attesa anche per gli F-35A ed F-35B, velivoli multiruolo di quinta generazione dell'aeronautica militare. Le nuove conferme si aggiungono a un programma che comprende tra gli altri le frecce tricolori, naturalmente l'elicottero H-145M delle forze di difesa ungheresi e la pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti Farsan Al-Emarat, al ritorno a Jesolo col nuovo Onduct L-15. Lo Jesolo Air Show si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell'estate jesolana, capace di richiamare ogni anno un pubblico di appassionati.

0: affezionati, famiglie e turisti. A Jesolo riparte la prima scuola di ciclismo fuoristrada. Il momento inaugurale della nuova struttura del percorso formativo dedicato alle due ruote si terrà sabato 5 settembre a partire dalle 10.30 al Parco Diritti dei Bambini di Cassilis in occasione dello Jesolo Bike Day, promossa dall'associazione Real Bike Guides, sostenuta dal Comune di Jesolo e la collaborazione di Jesolo Turismo. La nuova scuola rappresenta una novità assoluta e un traguardo fondamentale per l'offerta sportiva cittadina, pensata per avvicinare i bambini e i ragazzi al ciclismo fuoristrada e un ambiente sicuro, educativo e divertente. Due bus di ATVO, l'azienda di trasporti del Veneto Orientale, si sono trasformati in ambasciatori itineranti della città. I mezzi sono stati rinnovati nelle grafiche per iniziativa del Comune. Le nuove livree riprendono il manifesto ufficiale di Jesolo 2026, realizzato dall'illustratore Manuel Fior di Oibo Agency e presentato lo scorso maggio. Gli autobus copriranno la tratta Jesolo-Venezia con sosta tra le altre all'aeroporto Marco Polo, all'autostazione Mestre Stazione Ferrovie dello Stato e all'autostazione di Piazzale Roma, che complessivamente registrano il passaggio di oltre 3 milioni di utenti ogni anno. E con questo è tutto. Per ulteriori informazioni www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: attenti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia su Truth che tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. L'Iran è stato avvisato che qualsiasi imbarcazione che posi nuove bombe verrà immediatamente distrutta, ha aggiunto il presidente americano. Nel frattempo, il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha affermato che Washington non avrà alcun ruolo nella regione, ma che saranno i paesi medio orientali a decidere il loro futuro. Intanto, il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha ribadito che l'esercito di Tel Aviv non abbandonerà la sua zona a cuscinetto nel sud della Siria. Inoltre, droni israeliani sono stati scagliati contro il campo profughi di Jabalia, nella striscia di Gaza. Almeno 3 i morti, numerosi i feriti. A Ceuta, exclave spagnola, 2 attivisti sono stati arrestati per aver incitato gruppi violenti che stavano reagendo con aggressività contro agenti delle forze dell'ordine presenti sulla spiaggia di Benitez. I 2 avrebbero resistito agli ordini degli agenti. L'arresto è stato denunciato dall'organizzazione No Name Kitchen, secondo cui i 2 hanno filmato con i loro cellulari la polizia che picchiava persone con i manganelli sulla spiaggia. Gli attivisti sarebbero stati ammanettati senza alcuna giustificazione e i loro telefoni confiscati. Vertice di governo sui prezzi dei carburanti. Domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure in scadenza, compreso lo sconto sul diesel, per consentire di preparare un intervento più mirato. L'obiettivo è concentrare gli aiuti sulle fasce di reddito più bisognose. Vorrei qualcosa di più continuativo e sostanzioso, quindi servono soldi, ha detto il vice premier Matteo Salvini. La proroga dovrebbe arrivare fino a settembre. Per Tony Boy, arresti domiciliari dai genitori a Padova. Il rapper, il cui arresto è stato convalidato dopo che stamattina ha ammesso di essere in possesso di un'arma non registrata e di dipendere dalla droga, era stato colto in flagrante dalla polizia e aveva mostrato la perquisizione della propria abitazione attraverso una diretta social. Il GIP ha applicato i domiciliari con riferimento alla sola accusa sulla detenzione della pistola che gli è stata sequestrata, mentre ha respinto quella di possesso di sostanze ai fini di spaccio. In chiusura lo sport. Ai Giochi del Mediterraneo, in corso a Taranto, oro per Giovanni Guatti nei 50 stile libero, argento a Lorenzo Ballarati. Nei 50 stile donne, secondo posto per Elena Capretta e terzo per Agata Maria Ambler. Nei 200 misti uomini, Simone Spediacci sale sul gradino più alto del podio, mentre Jacopo Barbotti conquista il bronzo. Doppia medaglia anche nei 200 misti donne, con Sara Franceschi oro e Chiara Della Corte argento. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo
1: macchina calda.
0: Sabato 12 dove settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Wars. Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sense Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Light Snap.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: meglio di no.
1: You used to call me on my, you used to, yeah.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.